0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. In meno di 48 ore in Croazia si sono verificati due incidenti ferroviari. Sabato scorso 25 passeggeri sono rimasti feriti nella collisione tra due treni nei pressi di Križevci. Ieri invece si è rischiato il secondo disastro ferroviario sulla linea tra Fiume e Zagabria, tra le stazioni di Škrljevo e Meja, quando un treno merci delle ferrovie croate non ha rispettato lo stop, rischiando una collisione con un convoglio passeggeri. Entrambi i casi sono ora al vaglio degli inquirenti su ordine del Ministero dei Trasporti. Il macchinista del treno merci di Škrljevo è stato sospeso dal servizio in attesa del termine delle indagini. Nel caso venisse confermato che si è trattato di un errore umano, per il macchinista scatterà il licenziamento immediato, confermano le ferrovie croate. L'USKOK, l'anticorruzione croata, ha sollevato un atto d'accusa al Tribunale Contrale di Zagabria nei confronti di 5 persone sospettate di traffico illecito di bombole contenenti gas fluorurati a effetto serra, utilizzati in diversi impianti di refrigerazione e climatizzazione. L'inchiesta coinvolge cittadini croati e serbi. Secondo l'USKOK, gli indagati avrebbero introdotto illegalmente in Croazia almeno 700 bombole piene, che sarebbero poi state vendute a 300 euro l'una. Si stima che con questa attività il gruppetto abbia realizzato un profitto di almeno 145.000 euro. Nuovo intervento del governo croato sui prezzi dei carburanti. Da domani, martedì 11 agosto, benzina, gasolio e diesel agricolo costeranno meno. La conferma è arrivata ieri dal premier Andrej Plenković. L'euro super 95 scenderà di 6 centesimi e si attesterà 1,56 euro litro. Il prezzo dell'euro diesel passerà 1,71 euro con una riduzione di 4 centesimi, mentre il diesel blu, quello agevolato per agricoltori e pescatori, costerà 1,21 euro, con 4 centesimi in meno al litro. Riduzione di 8 centesimi anche per il gas, sia quello nei serbatoi sia quello in bombola. Il governo ha inoltre deciso di cambiare la metodologia di determinazione dei prezzi. D'ora in poi saranno aggiornati su base settimanale anziché ogni due settimane come è avvenuto finora. Secondo Plenković, il nuovo sistema consentirà di reagire più rapidamente alle variazioni del mercato, con benefici per gli automobilisti, i cittadini e l'economia. Nuovo record di caldo nell'Europa occidentale. Giugno e luglio hanno registrato insieme il periodo più caldo mai osservato, secondo Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra. A luglio si sono inoltre verificate la terza e la quarta ondata di calore dall'inizio di maggio. Il caldo prolungato ha aggravato anche la siccità, favorendo la diffusione e l'intensificazione di incendi estremi. Dal caldo estremo e dagli incendi ai temporali e al maltempo. Il tifone Dolphin ha colpito diverse province della Cina orientale con raffiche di vento superiori ai 150 km orari. A Shanghai le forti piogge hanno provocato allagamenti nelle strade. Sono stati cancellati più di 900 voli, mentre anche Pechino si prepara all'arrivo della perturbazione. Le autorità hanno già emesso le prime allerte. Dolphin è il tifone più intenso che abbia colpito la Cina dall'inizio dell'anno. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni la tempesta dovrebbe avanzare verso l'interno del paese. Sarà inaugurata questa sera alle 19 alla Galleria Starigrad di Pola la mostra di Dušan Talović intitolata La magia dell'acquerello. L'artista presenta vedute di piazze, strade e scorci di Pola, oltre a motivi marini e rurali. La mostra resterà aperta fino al 19 agosto. Il meteo oggi prevalentemente sereno e molto caldo, vento debole di maestrale e libeccio, temperature massime tra 34 e 37 gradi. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. Novità in Croazia sul fronte della giustizia penale. A partire dal 2027 le persone condannate ad almeno 10 anni di prigione per i più gravi crimini di violenza e reati sessuali con alto rischio di recidiva potrebbero essere trasferite in una struttura speciale dopo aver scontato la pena carceraria. Lo prevede una nuova proposta di legge attualmente sottoposta a consultazione pubblica fino al 1° di settembre. A decidere l'eventuale trasferimento sarebbe il Tribunale Conteale competente in base a perizie psichiatriche indipendenti. La permanenza nella struttura non verrebbe considerata un prolungamento della pena, ma una misura di tutela e riabilitazione a favore della comunità. La misura non avrebbe una durata prestabilita. Il Tribunale dovrebbe rivalutarne la necessità ogni 18 mesi. Circa 5.000 tonnellate di rifiuti presenti nell'area dell'ex Mundus a Varaždin sarebbero riconducibili alla società coinvolta nello smaltimento illegale di rifiuti di Gospić. Il sindaco di Varaždin, Neven Bosil, ha collegato la vicenda all'ex ispettore statale Andrija Mikulić, indicando il premier Andrej Plenković come principale responsabile dello scandalo. Secondo il sindaco Bosil, va immediatamente accertato il tipo di sostanze presenti nell'area di Varaždin per capire se parte di quei rifiuti sia rimasta nel terreno e se vi siano rischi per la salute delle persone e dell'ambiente. Dall'estero, nuovo attacco ucraino con droni in territorio russo, colpita una grande raffineria di petrolio nella regione del Tatarstan. Secondo le autorità locali, almeno 13 persone sono morte. Mosca ha accusato Kiev di terrorismo. Intanto, nella regione ucraina di Sumy, almeno 10 persone sono rimaste ferite in seguito a nuovi attacchi russi. In ambito locale, Dignano celebra la festa della città e il patrono San Lorenzo. Il programma è iniziato questa mattina con la Santa Messa nella chiesa di San Biagio, mentre a mezzogiorno si è svolta la seduta solenne del Consiglio cittadino. Il programma prosegue in serata in Piazza del Popolo. Sentiamo i dettagli dalla vice sindaca di Dignano, Manuela Geisa.
2: Programma serale della giornata della città prenderà il via alle 18 con uno show culinario dedicato alla preparazione dei tradizionali sughi per la polenta, e alle 20 inizierà la polenta bumbara accompagnata dalla musica di Fanbox Band, e mentre alle 22 si concluderà la festa con la nostra tradizionale tombola bumbara.
1: A Pola torna la manifestazione Cinema nel quartiere con 10 film in 10 diverse location della città. La prima proiezione è in programma venerdì in piazza Re Tomislav nel quartiere Veruda, dove alle 20.30 sarà proiettato La Grande Vita, film d'animazione con pupazzi della regista Cristina Dufkova. La rassegna proseguirà fino al 23 agosto e oltre a Veruda farà tappa a Monvidal, Montegrande, Stignano, Nuova Veruda, Art Park, Stoia, Siana, Bussoler e Castagner. Tutte le proiezioni iniziano alle 20.30 e l'ingresso è gratuito. Il programma completo è disponibile sulle pagine web del Cinema Valli. Il meteo per il resto della giornata: tempo sereno e molto caldo, vento debole di maestrale e libeccio, temperature massime tra 34 e 37 gradi. E noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Due incidenti ferroviari in meno di 48 ore in Croazia. Da domani carburanti meno cari. Il governo introduce anche la revisione settimanale. Nuova proposta sulla giustizia penale in Croazia. Strutture speciali per i condannati ad alto rischio di recidiva. Caldo record nell'Europa occidentale. Giugno e luglio i più caldi di sempre. Albano in concerto a Pola, ieri sera l'esibizione al Piccolo Teatro Romano. Il meteo, per il resto della giornata tempo sereno e molto caldo, vento debole di maestrale e libeccio, temperature massime tra 34 e 37 gradi. Domani prevalentemente sereno, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge e qualche rovescio temporalesco, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli o moderati di maestrale in rotazione a bora. Temperature minime tra 22 e 27 gradi, massime tra 34 e 38.

0: In meno di 48 ore in Croazia si sono verificati due incidenti ferroviari. Sabato scorso 25 passeggeri sono rimasti feriti nella collisione tra due treni nei pressi di Križevci. Ieri invece si è rischiato il secondo disastro ferroviario sulla linea tra Fiume e Zagabria, tra le stazioni di Škrljevo e Meja, quando un treno merci delle ferrovie croate non ha rispettato lo stop, rischiando una collisione con un convoglio passeggeri. Entrambi i casi sono ora al vaglio degli inquirenti su ordine del Ministero dei Trasporti. Il macchinista del treno merci di Škrljevo è stato sospeso dal servizio in attesa del termine delle indagini. Nel caso venisse confermato che si è trattato di un errore umano, per il macchinista scatterà il licenziamento immediato, confermano le ferrovie croate. Nuovo intervento del governo croato sui prezzi dei carburanti. Da domani, martedì 11 agosto, benzina, gasolio e diesel agricolo costeranno meno. La conferma è arrivata ieri dal premier Andrej Plenković. L'euro super 95 scenderà di 6 centesimi e si attesterà 1,56 euro. Il prezzo dell'euro diesel passerà 1,71 euro con una riduzione di 4 centesimi, mentre il diesel blu, quello agevolato per agricoltori e pescatori, costerà 1,21 euro con 4 centesimi in meno a litro. Riduzione di 8 centesimi anche per il gas, sia quello nei serbatoi sia quello in bombola. Il governo ha inoltre deciso di cambiare la metodologia di determinazione dei prezzi. D'ora in poi saranno aggiornati su base settimanale anziché ogni due settimane come avvenuto finora. Secondo Plenković, il nuovo sistema consentirà di reagire più rapidamente alle variazioni del mercato, con benefici per gli automobilisti, i cittadini e l'economia. Novità in Croazia sul fronte della giustizia penale. A partire dal 2027 le persone condannate ad almeno 10 anni di prigione per i più gravi crimini di violenza e reati sessuali con alto rischio di recidiva potrebbero essere trasferite in una struttura speciale, dopo aver scontato la pena carceraria. Lo prevede una nuova proposta di legge attualmente sottoposta a consultazione pubblica fino al 1 di settembre. A decidere l'eventuale trasferimento sarebbe il Tribunale Contrale competente in base a perizie psichiatriche indipendenti. La permanenza nella struttura non verrebbe considerata un prolungamento della pena, ma una misura di tutela e riabilitazione a favore della comunità. La misura non avrebbe una durata prestabilita, il tribunale dovrebbe rivalutarne la necessità ogni 18 mesi. L'USKOK, l'anticorruzione croata, ha sollevato un atto d'accusa al Tribunale Contrale di Zagabria nei confronti di 5 persone sospettate di traffico illecito di bombole contenenti gas fluorurati a effetto serra utilizzati in diversi impianti di refrigerazione e climatizzazione. L'inchiesta coinvolge cittadini croati e serbi. Secondo l'USKOK, gli indagati avrebbero introdotto illegalmente in Croazia almeno 700 bombole piene che sarebbero poi state vendute a 300 euro l'una. Si stima che con questa attività il gruppo abbia realizzato un profitto di almeno 145.000 euro. Circa 5.000 tonnellate di rifiuti presenti nell'area dell'ex Mundus a Varaždin sarebbero riconducibili alla società coinvolta nello smaltimento illegale di rifiuti di Gospić. Il sindaco di Varaždin, Neven Bosil, ha collegato la vicenda all'ex ispettore statale Andrija Mikulić, indicando il premier Andrej Plenković come principale responsabile dello scandalo. Secondo il sindaco Bosil, va immediatamente accertato il tipo di sostanze presenti nell'area di Varaždin per capire se parte di quei rifiuti sia rimasta nel terreno e se vi siano rischi per la salute delle persone e dell'ambiente. Dall'estero, nuovo attacco ucraino con droni in territorio russo, colpita una grande raffineria di petrolio nella regione del Tatarstan. Secondo le autorità locali, almeno 13 persone sono morte. Mosca ha accusato Kiev di terrorismo. Intanto, nella regione ucraina di Sumy, almeno 10 persone sono rimaste ferite in seguito a nuovi attacchi russi. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione in Europa. Dopo l'Italia e la Spagna, ecco che arriva anche la linea dura della Germania e per l'Italia ora la situazione si complica ulteriormente. Sotto pressione politica del partito di estrema destra, l'AfD, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha deciso di lanciare una stretta sui migranti annunciando il ripristino forzato dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Si tratta dei migranti giunti in Europa, ovvero sulle coste italiane, prima del 12 giugno scorso, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo. I primi trasferimenti in Italia scatteranno a partire dal 19 agosto. Nuovo record di caldo nell'Europa occidentale. Giugno e luglio hanno registrato insieme il periodo più caldo mai osservato, secondo Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra. A luglio si sono inoltre verificate la terza e la quarta ondata di calore dall'inizio di maggio. Il caldo prolungato ha aggravato anche la siccità, favorendo la diffusione e l'intensificazione di incendi estremi. Dal caldo estremo e dagli incendi ai temporali e al maltempo. Il tifone Dolphin ha colpito diverse province della Cina orientale con raffiche di vento superiori ai 150 km orari. A Shanghai le forti piogge hanno provocato allagamenti nelle strade. Sono stati cancellati più di 900 voli, mentre anche Pechino si prepara all'arrivo della perturbazione. Le autorità hanno già emesso le prime allerte. Dolphin è il tifone più intenso che abbia colpito la Cina dall'inizio dell'anno. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni la tempesta dovrebbe avanzare verso l'interno del paese. In ambito locale, Dignano celebra la festa della città e il patrono San Lorenzo. Il programma è iniziato questa mattina con la Santa Messa nella chiesa di San Biagio, mentre a mezzogiorno si è svolta la seduta solenne del Consiglio cittadino. Il programma prosegue in serata in Piazza del Popolo. Sentiamo i dettagli della vice sindaca di Dignano, Manuela Geisa.
1: Programma serale della giornata della città prenderà il via alle 18 con uno show culinario dedicato alla preparazione dei tradizionali sughi per la polenta, e alle 20 inizierà la polenta bumbara accompagnata dalla musica di Funbox Band, e mentre alle 22 si concluderà la festa con la nostra tradizionale tombola bumbara.
0: Sarà inaugurata questa sera alle 19 alla Galleria Stalingrad di Pola la mostra di Dušan Talović intitolata La magia dell'acquerello. L'artista presenta vedute di piazze, strade e scorci di Pola, oltre a motivi marini e rurali. La mostra resterà aperta fino al 19 agosto. A Pola torna la manifestazione Cinema nel quartiere con 10 film in 10 diverse location della città. La prima proiezione è in programma venerdì in piazza Re Tomislav nel quartiere Veruda, dove alle 20.30 sarà proiettato La grande vita, film d'animazione con pupazzi della regista Cristina Dufkova. La rassegna proseguirà fino al 23 agosto e oltre a Veruda farà tappa a Monvidal, Montegrande, Stignano, Nuova Veruda, Art Park, Stoia, Siana, Bussoler e Castagner. Tutte le proiezioni iniziano alle 20.30 e l'ingresso è gratuito. Il programma completo è disponibile sulle pagine web del Cinema Valli.

0: Bastano poche note. Il pubblico riconosce la canzone e comincia a cantare insieme a lui. 60 anni di carriera, decine di successi e una voce che non ha bisogno di troppe presentazioni. Albano arriva per la prima volta in Istria e a Pola porta Una notte italiana, un concerto costruito attorno alle canzoni che hanno attraversato la sua lunga carriera.
1: Io ho sempre detto che nel momento in cui non proverò più niente per salire sul palcoscenico, vuol dire che il corpo e la mente hanno detto già basta, sono arrivato al capolinea. Grazie a Dio questo non succede e spero che non succeda mai.
0: Le sue canzoni hanno superato confini, epoche, generazioni. Qual è il segreto?
1: Non è segreto, è soltanto la voglia di fare quello che amo fare. La scelta delle canzoni che grazie a Dio sono anche condivise da un pubblico di tutte le varie nazionalità e questo è il mio non segreto.
0: Dopo il concerto dello scorso aprile a Lisinski di Zagabria è la seconda tappa croata per il cantante pugliese che questa volta condivide il palco anche con la violoncellista croata Anna Rutzner e il figlio Jari Karisi.
2: I miei primi ricordi dei suoi concerti quando lui era giovanissimo ancora, lui veramente ogni sera era completamente diversa, si inventava un nuovo spettacolo, poi vabbè la gente negli anni 70 era anche diversa, c'era un altro humus nell'aria, quindi e lui captava queste cose e ogni notte era un concerto completamente diverso, per me bambino crescendo. Lo trovavo affascinante questo.
0: Una prima volta in Istria dunque, ma non un incontro completamente nuovo con la Croazia. Albano ha già cantato a Zagabria, il paese è entrato anche nella sua vita privata, con la figlia che vive nella capitale croata insieme al marito e i figli.
1: Mia figlia ha fatto 3 figli in questa nazione, fantastici figli, vive col suo marito, hanno un bel rapporto e poi devo dire che sono stato molte volte ormai a Zagabria ed è una città che si lascia amare, piccola ma intensa, piccola ma c'è il tutto, piccola ma è ricca di entusiasmi, ecco questo è ciò che respiro stando quei 3 giorni al mese, ogni mese a Zagabria.
0: Ieri la serata Pola è stata soprattutto un viaggio nel repertorio. Nel blu dipinto di blu, felicità ci sarà sempre sempre, nostalgia canaglia, fino a va pensiero. Canzoni appartenenti a momenti diversi della storia musicale italiana, alcune legate anche ai duetti con Romina Power che Albano continua a portare sul palco davanti a un pubblico di generazioni diverse. Il concerto è organizzato dalla comunità degli italiani di Pola in collaborazione con l'Unione Italiana. In platea oltre 500 persone della CNI insieme agli altri spettatori. La presidente della comunità degli italiani di Pola, Tamara Brusic.
3: Quale modo migliore per far vedere l'insieme di quello che la cultura e la lingua e la musica italiana sono. Il maestro Albano è un nome importante, speriamo che anche negli anni prossimi e nelle stagioni prossime riusciremo a portare altri artisti, però per questa sera veramente una magia, una notte italiana qui al Piccolo Teatro Romano con più di 500 soci delle varie comunità degli italiani dell'Istria e non solo dell'Istria, grazie alla collaborazione naturalmente con Unione Italiana.
0: Un appuntamento di grande richiamo inserito nella programmazione culturale dell'Unione Italiana. Il presidente dell'Unione Italiana, Marin Corva.
4: Stiamo parlando di una persona che ha contrassegnato la storia della musica e non solo della musica, anche della cultura italiana. Albano, il maestro Albano è sicuramente diciamo, il miglior esempio di quello che è l'amore che la nostra comunità, i nostri connazionali nutrono per la nostra nazione madre, per la cultura italiana e la lingua italiana.
0: Una serata di musica e di incontri dunque che Albano conclude con un pensiero rivolto anche agli ascoltatori di Radio Pola.
1: Augurando a tutti quanti voi tanta felicità e sappiate che anche se non ogni tanto vi sfugge è dentro ognuno di noi, basta toccare i tasti giusti, esce fuori.

Il meteo, domani prevalentemente sereno, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge e qualche rovescio temporalesco, soprattutto nelle zone interne dell'Istria. Venti deboli o moderati di maestrale in rotazione a bora. Temperature minime tra 22 e 27 gradi, massime tra 34 e 38. E con questo è tutto dal programma italiano, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con Radio Pola.

Facciamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.